0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Son las 4. En todas partes. XFM 89.3. Nosotros ponemos la música.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte Exa FM 89.3. Una estación de grupo.